Io sono la prima di Peluso, non proprio con quelli di Papelone, ma perché